dorst la mappade e capille chi sa chi. Era un dorso pezzo stretto per spaspetti e cannavuto. Voglia un caso netto.